Nahinio, Nahini, Adana Ba, Atriso, Awa Frano, Sawa Wangwa, Aba Frano, Sawa.

Dopo buon paio che c'è in Yawosu, perché gli amieni, vai, posso andare, c'è un amieni, ma non vuoi andare a fuffro. La sua c'è un amieni, non vuoi andare a fuffro. Non vuoi andare a fuffro, non vuoi andare a fuffro. Non vuoi andare a fuffro. Non vuoi andare a fuffro. Non vuoi andare a fuffro. Non vuoi andare If you are ready, if you are ready, I will see you. See, if you are ready, yes, you will be so dear. If you are ready, yes, I said, you are ready, yes, you are ready. Would you know, yeah, yeah, yeah, yeah, if you are ready, you will be catch yourself. I give you a papa, I'm a content video. So, what I want you are ready, no. What I want you are ready, no. One hour, we're ready, no.

sono ma no pension ma ver femenia e bina me casa se di sitiano u jone ho intimo no propose vice presidential villabia and so e won sense better gan memo 13 years na ya abandon ni nyina no no sky has spent ho sky no henfa henfa sky no ko do msema project no so na na intimo ama so intimo complete 2.4 million US dollars ya spend here ohe da bi eso ho nya na afuo no sika na wai na me che se wujuna yam ko fuo ya wujuna eh asmo.

0: Faccio oggi venga.
1: E tu non hai scusa, faccio.
0: Ne va che vinti la osha si casa ne ku fa ne o pawa. No ka o casa with information na di sata mona o bi ju e ku fa de camp wana. Osha si casa e ku fa do tam. Ata no no u ku fa de camp no nya sa information. Obi o kwa na ono o diverti ni perfect. Sa no man so am yakọ dwin bi si si but there is a real source of information there nobody knows where he gets them from na se nse bibi o kan yes ebi could be there nkure ba se nyi nya na nkure nyi nya na nkure